0: accusatore della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo, anche perché Ranucci non aveva all'epoca una protezione, aveva solamente due uomini di scorta. Siccome gli attentatori, secondo il suo modo di vedere, erano pericolosissimi, lui l'ha fatto, perché poi in effetti dopo l'attentato la scorta è stata più che raddoppiata.
1: A Trani ha coltellato un 18enne durante una rissa. Il giovane residente ad Andria perde la vita in ospedale per le ferite riportate. Indagini in corso, e si indaga anche a Napoli, dove una 47enne della provincia di Bergamo è stata trovata a terra con un'evidente ferita alla testa. Trasferita all'ospedale Cardarelli e ricoverata per trauma cranico. La borsa con agi.it, avvio positivo per i mercati europei. A Milano FTSE MIB a più 0,35%. Un'ultima ora di calcio. Xavi Hernandez, nuovo CT della nazionale maschile olandese fino al 2030. Questa è RDS.
2: Buongiorno, sono le 10 e un minuto in questo momento. Buon giovedì a tutti, 13 di agosto. Mauro Casciari, Renzo Di Falco, Andrea Severini in regia.
3: Siamo insieme fino alle 13 in questa mattinata fantastica post-eclissi. Io ieri ho detto, ecco la fortuna che c'ho nella capitale, non ci sono nuvole da un mese. Stasera con l'eclissi, pioggia temporale.
2: L'hai tirata un po'.
3: Assolutamente.
2: Conosco un sacco di persone infatti che non sono riuscito a vederlo. Poi qualcuno invece al mare fortunatamente ce l'ha fatta. Allora, state con noi anche attraverso la televisione RDS Social TV 265 del digitale terrestre, anche l'app mobile, ovviamente quella classica che serve proprio per il nostro gioco.
3: Ah, si vince un RDS bag estiva oggi.
4: All'inizio di ogni ora. I tuoi ricordi e le

0: Studio 54 Ultra su RDS.
1: Madonna, scusa, puoi ridirmelo?
0: No, perché mi è uscito così e non lo voglio più ridire.
1: No, hai detto Ultra.
0: One shot. Allora, 10-8 minuti, buona giornata, buon giovedì 13 agosto. Cosa fate? Vi spostate per le vacanze? State rientrando? Vi organizzate? Siete al mare? Siete in lavoro? Non fa niente, la musica è quella che conta.
1: Sì. Allora, quante volte cantate una canzone italiana, ma a un certo punto vi incespicate, termine tecnico, su un testo perché non sapete cosa dice, perché non si capisce? Questo è il momento di introversi, ovvero versi dei grandi successi italiani, molto introversi, molto introspettivi, molto che non si capisce.
0: Esatto.
1: Prima parlavamo di panettone.
0: Sì, quindi Natale.
1: A Natale. Adesso parliamo di Capodanno, perché questa sarebbe estiva, ma è diventato il trenino delle vacanze.
0: Il trenino di Capodanno, sì.
1: Era l'81. Senti che roba!

0: faccio a te un quiz sull'introverso, poi provate anche voi a capire. Non si vince niente, si vince la gloria, si vince veramente la cognizione di poterla cantare per bene.
1: Infatti.
0: Devi capire cosa dice Lu Colombo, Maracaibo, in questo passaggio qua, questo introverso.
2: Si male ma si pistol.
1: Renzo. Sai che tante volte io ho sentito questo pezzo e non mi sono domandato, ma che cosa dice? È musicale. Sta nella metrica e quindi facciamo finta di cantarla giusta, in realtà no.
0: Vuoi riascoltarlo?
1: Direi di sì, perché voglio fare attenzione.
0: Oggi no.
2: Si male ma si pistol.
0: Innanzitutto, ripeto, è Lu Colombo, non è Raffaella Carrà, anche se Maria Luisa Colombo ha questo tono di voce molto simile. Ti do tre possibilità. Lei canta. Uno, sì, ma lei uscì e pistò. Sì, ma lei mi è tranviere. Oppure due, sì, ma le machine pistol. Sì, ma le mitragliere. Oppure tre, sì, da lei ma si impestò. Sì, ma lei mica ieri.
1: Cioè, allora io escluderei quella di D'Alema, perché nell'81 non credo che fosse.
0: Era bambino,
1: ecco, insomma, non era ancora nella scena politica, quindi ancora noto. Tra la prima e la seconda, la prima.
0: Sì, ma lei uscì e pistò. Sì, ma lei mi è tranviere. Oppure
1: allora,
0: due.
1: Questa suonerebbe molto.
0: Sì, ma lei uscì e pistò. Sì, ma lei mi è tranviere. Suona bene, eh?
1: Sì, soltanto che questa cosa del tranviere non c'entra molto. Quindi la seconda era invece.
0: Sì, ma le machine pistol. Sì, ma le mitragliere.
1: Facendo un attimo una rapida ricognizione del senso della canzone, che sembra così scanzonata ma in realtà c'ha anche una profondità, io direi che forse è proprio questa, Machine Pistol.
0: La 2, sentiamo, forse hai detto?
2: Sì, ma le Machine Pistol.
0: Le Machine Pistol.
2: Sì, ma le mitragliere.
1: Le mitragliere.
0: Perché devi sapere, dovete sapere, l'ho scoperto anch'io, che in inglese la mitragliatrice è la machine pistol.
1: E non gun.
0: No, infatti no, machine pistol, ridere. La mitragliatrice, almeno era nell'81, poi magari hanno cambiato comunque. Quindi bravo, bravo, abbiamo imparato anche questa. Adesso la cantiamo
1: bene.
0: A
1: Capodanno sicuro.
0: Evviva, evviva!

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Cazzi hai, Animal. Olivia Dean, Baby Steps. Martin Garrix e U2, Fireflies.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: ai Fabri Fibra, antidroga su RDS. È una piazza molto piena, quella della Radio 100%, grandi successi, piena dei vostri messaggi che tentano di vincere un RDS bag estiva.
1: Esatto, con il nostro gioco Quizzapando, per il quale è necessaria l'app di RDS, entrate e grattate l'immagine, e oltre al fatto che l'indizio che abbiamo dato è che ognuno
2: ha il suo,
1: qualcosa vi potrebbe aiutare a capire. Ci avete mandato varie ipotesi, varie soluzioni, secondo voi punto di vista?
0: No. No. Ognuno ha il suo potere nascosto? No.
1: Porta fortuna?
0: No. Terrore? No. Punto di forza? No. Ognuno ha il suo
1: nome anche?
0: Certo. Non è. Cruccio? No.
1: Nemmeno tarlo? Ragazzi, no, non ci siamo.
0: C'è l'aiuto, sull'RDS Bank che mi manda verso, ci manda verso la risposta probabilmente giusta, che potete inviare o cliccando sotto l'indizio che vedete sulla app e rispondi, oppure mandando un messaggio al 388-2238-22.
1: Dai,
0: posso fare una sì? Giustamente il nostro regista Andrea Severini mi ha detto, tu Mauro prima hai detto che quizzappando è la crasi di quiz e WhatsApp. No,
1: no,
0: è la crasi di quiz e app, perché la nostra app è nuova, la nostra app
1: è una super app.
3: Il tuo relax estivo siamo noi.
4: Estate. Seguici sui nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Alla Coop, anguria perla baby a solo 1,18 € al chilo. Conviene al tuo portafoglio.
8: E a noi che aspettiamo?
7: Congratulazioni.
8: Di gustarci il cocome.
7: Ah, ecco. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
9: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Piemonte, la tua vacanza nel verde. Parchi naturali, avventure e itinerari a misura di famiglia. Vivi un'esperienza unica. Piemonte is eccellenza italiana. Scopri di più su visitpiemonte.com.
12: Vieni da MD anche per la tua casa.
13: Ci sono offerte fantastiche, Antonella.
14: Da MD trovi tante offerte da cogliere al volo, anche su casalinghi ed elettrodomestici. Ad esempio, fino al 23 agosto, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere una cuocitutto in vetro temperato borosilicato Pirex dal diametro di 26 cm con solo 1,99 € in più. Nei supermercati MD basta poco per avere tutta la qualità che cerchi.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
1: Le 10:22 in questa mattina di agosto, 13 agosto, giovedì, con Mauro e Correnzo, con Andrea Severini in regia, è Francesco Cadente a mixare i quattro grandi successi. Tutti d'un fiato, partiamo così.
15: E allora sorry, scusa, lo sento.
16: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
15: Metti il cuore. Parole diverse, ma senso diverso.
17: L'estate è viva solo con RDS. 100% grandi successi.

0: Beat It, Michael Jackson su RDS. Abbiamo improvvisato una coreo, ma non è assolutamente ai livelli dell'originale, anzi chiediamo scusa. È partito il braccio, Mauro.
1: Sì,
0: che succede?
1: Questo è per chi ci guarda sul 265 della TV. Sono contenuti premium.
0: Lo so, però c'è il rischio che chi ci guarda queste cose spenga o cambi canale. Noi non vogliamo assolutamente questo.
2: Sono contenuti premium. Sì.
1: Guarda, c'è questo o l'RDS Mag estiva?
0: A proposito di premium, guarda un po' chi ti presenta. Cristiana da Livorno, come stai?
3: Pronto, ciao, bene.
0: Che combini?
3: Un po' emozionata.
0: No, non ti preoccupare, sei tra amici, sei in famiglia, che fai nella vita?
3: Senti, nella vita sono un'impiegata in un ente pubblico.
0: Okay.
3: Adesso sono in vacanza però, non sono a Livorno infatti.
0: Ah, dove sei?
3: Sono in montagna, in questo momento a Stirandro in Val d'Aosta.
1: Capisci, bello. Uno c'ha Livorno davanti, ma in montagna, in vacanza vuole cambiare.
3: Beh,
1: giustamente.
3: In vacanza vado in montagna.
1: Fatelo,
3: il mare se lo davanti.
1: Esatto.
0: Si sta freschi senza dubbio. Sì. Allora,
1: complimenti perché tu hai partecipato a un quizappando, il quiz che mette insieme la nostra bravura e la nostra app. La domanda era, ognuno ha il suo e potevi rispondere qualunque cosa. Sei andata sull'app, hai trovato quale indizio?
3: Ho trovato lo scorpione.
0: Lo scorpione. E questo scorpione, grattando, che cosa ti ha suggerito?
3: Mi ha suggerito segno zodiacale.
0: Ognuno ne ha uno, esatto! È quella la risposta.
1: Tu che segno sei?
3: Capricorno.
1: Io sono pesce, tu?
0: Io toro.
1: Ma che vera. Tu Severini in regia?
0: Ci deve pensare.
1: Gemelli, perfetto.
0: Vabbè, allora
1: siamo tutti diversi.
0: Quanto segni diversi.
3: Infatti,
0: quindi,
3: ognuno il suo.
0: No, giusto, vedi. Allora, cara Cristiana, ti mandiamo la RDS Special Bag con un sacco di gadget nuovi.
3: Grazie mille, sono molto contenta, anche perché vi seguo sempre e quindi sono contenta di questa
1: cosa. Anche noi. Tu lo sai, Livorno, Pettinelli Livorno, Ciccio Valenti, Livorno.
3: Infatti, certo.
1: Saluto anche la mia amica Angela Raffanelli Livorno, tutti di Livorno, siete tutti di Livorno.
0: Vabbè, buone vacanze Cristiana.
3: Grazie, buon lavoro, ciao.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Alla Coop 40% di sconto su tutti gli hamburger.
10: Conviene al tuo portafogli e alle tue pennichelle post barbecue. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 13 al 16 agosto. La Coop sei tu.
11: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e

0: 370 Master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su lumsa.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Buongiorno Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Renzo Di Falco, sempre sul palco. C'è anche Andrea Severini in bikini e adesso Mauro lancia Lauro. Tieni.

0: Dance su RDS. Amici, che mattina, posso dire che
1: mattina bella, piena di belle vibes.
0: Ricordiamo, sì. Io, Mauro Casciari e Renzo Di Falco siamo due cubetti di ghiaccio che vi scendono sulla schiena fra appunto la pelle e la maglietta, e vi scendiamo giù e ci fermiamo adesso, proprio lì dove iniziano le chiappette. Ok? Rimaniamo lì.
1: Rinfreschiamo. Deve essere un brivido quello che ha provato questa donna. Allora andiamo a Gorizia, dove una pattuglia dei carabinieri a un certo punto ferma una ragazza di 38 anni e le contesta, come può succedere spesso, di avere il telefono in mano mentre guida.
0: Sì.
1: Quindi multa di 320 euro, 5 punti in meno sulla patente. Lei però nega, dice che in realtà non sta usando il telefono, ma ha in mano uno spicchio di zucchina fritta che stava portando alla bocca, quindi non era il telefono.
0: Scusa.
1: Ha anche presentato il tabulato delle chiamate, da cui non risultavano in realtà telefonate in corso. E ha anche sottolineato la difesa, la presenza del viva voce con appunto i comandi al volante, quindi non c'era motivo in realtà.
0: A Gorizia, una zucchina.
1: A Gorizia.
0: Era una zucchina fritta. Una zucchina alla peperlizia o alla Gorizia? No, comunque, io, la cosa che mi fa strano.
1: Sì.
0: È che nel codice della strada c'è scritto che non puoi tenere i telefoni ai distanti, ma non c'è scritto che non puoi mangiare la zucchina.
1: Infatti la difesa fa leva su questa cosa. Allora il tribunale in primo grado ha rilevato che al momento del controllo la donna non ha opposto questa contestazione dicendo no, stavo mangiando la zucchina, è stata zitta, per cui dopo poi ha detto no, in realtà stavo mangiando questa cosa fritta. E la Corte d'Appello di Trieste ha confermato però la decisione.

0: la presenza della zucchina e il viva voce non dimostrano che i militari abbiano commesso un errore di percezione, perché comunque il telefono può essere utilizzato anche per andare su internet, per chattare, per scrivere su WhatsApp, e quindi è stata richiesta ovviamente il pagamento di 500 euro di spese d'appello. Lei di contro ha annunciato il ricorso in Cassazione. Questa vicenda è del 2020, siamo al 2026 e ancora non si è conclusa. Capisci?
1: È magnifico, ma io voglio dire, ok, non si deve distrarre, non ci si deve distrarre alla guida. Quello la dire. Radio in questo caso è meglio della TV, perché vi fa lasciare gli occhi dove volete. Però le macchine moderne hanno sempre meno tasti fisici che tu puoi toccare, sentire, e display grossi in cui devi andare a spippolare col ditino senza ritorno tattile. Quindi in quel caso lì tu stai comunque cercando una roba su uno schermo come faresti sul telefonino.
0: Ah certo, tu dici come fai a capire la differenza fra quel gesto lì e magari invece impugnare il telefono oppure scrivere sullo schermo. È vero, è discutibile come cosa.
1: Come si chiamava sta ragazza? Carmela, per
0: Carmela
1: caso?
0: Si chiamava.
1: Ah, lo sapevo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Nel 2017 io non riuscivo a smettere di fischiettare questo grande successo di Harry Styles, Son of the Times, finché degli amici mi dice: Mauro, stai di nuovo fischiettando la canzone quella lì? E io: quale? È quella! Non riuscivo a smettere.
1: La cosa incredibile, più che te fischietti, sono i 9 anni passati da questa canzone.
0: Sì, i segni del tempo.
1: Pazzesco,
0: proprio. Come parlavamo prima di auto, dei display, telefonini, touchscreen, segni del tempo, cambiala, cambia tutto, amici, cambia tutto, cambia.
2: Tra poco, tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
5: My Summer Station.
6: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
7: La Piadineria,
6: la più buona perché è mia. Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.
1: Sentiamo cosa accade in Italia e nel mondo, come è iniziato questo giovedì con la redazione RDS pronta, la nostra Roberta Lupi nella pagina dell'attualità.
8: Bentrovati. Raid e arresti di Tel Aviv nella Cisgiordania settentrionale. Smantellati 2 avamposti illegali dei coloni. Fermato un israeliano, fa sapere lo Stato ebraico. Un atto di terrore per l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele. Trump: manterremo il controllo di Hormuz, ma l'Iran replica. Stretto bloccato. Chi ne beneficia deve risanare i danni ambientali legati al petrolio fuoriuscito dalle navi colpite. La vitola mandante dell'attentato a Siegfried Ranucci. La confessione nell'interrogazione RBB è rivelata dal legale dell'imprenditore, che non si pronuncia sulla consapevolezza del piano da parte del conduttore di Report. Siamo sgomenti, replica il legale del giornalista. Etna aumenta il tremore vulcanico e non si ferma l'eruzione, che prolunga

0: tenetevi forte.
1: Un po' di anni fa.
0: Di 6 anni fa.
1: Sì.
0: Uno non ci crede, ma è così.
1: 2020.
0: Allora, vi farà ridere già dal titolo, perché lui si traveste da rifiuto della spazzatura. Dai.
1: E aspetta, danza si traveste per strada. Nel senso, sì, allora, sì, cioè, da sacco della spazzatura.
0: Adesso ve la racconto bene. Lui si chiama Shoji Yamazaki, è un coreografo molto stimato.
2: Sì.
0: Nel periodo della pandemia, dalla finestra di casa sua, osservava questi rifiuti che le persone abbandonavano per strada, le mascherine, no? Ricordiamoci, eravamo pieni di cose buttate lì per strada, soprattutto mascherine. E lui lì dalla sua finestra, visto che non c'era un cavolo da fare, guardava questi rifiuti che venivano spostati dal vento. Ok? E lì ha iniziato ad immaginare delle coreografie. Ok, con protagonisti questi rifiuti. Ha fatto di più, ha utilizzato i rifiuti per fare dei costumi e ha imitato il ballo che il vento provocava.
1: Tutto questo per sensibilizzare la gente a non, cioè ad immagino, no? A non buttare i rifiuti,
0: a non gettare la spazzatura a terra. Infatti lui fa tutti questi video, sono più di 100 video su TikTok, è virale con 3 milioni di visualizzazioni.
1: Cioè, una volta è vestito da cicca, una volta è vestito da da scorza di banana.
0: Certo, fa dei costumi incredibili, devo dire, anche molto bravo come stilista.
1: Fa ridere, l'idea è bella.
0: Fa ridere, però lui dice: io non utilizzo nient'altro se non quello se non quello che raccolgo a terra, capito? Non è che lui va a creare costumi con altre cose.
1: Lui li fa con i rifiuti veri?
0: Certo, con i rifiuti, ragazzi, che raccoglie in strada, chiaramente un po' li igienizza, si fa questi costumi così e balla. Le coreografie sono pazzesche, perché imitano i rifiuti trasportati dal vento. Capito? C'è anche un'osservazione dietro, un hobby interessante.
1: Sensibilizza, poi quelli che lo vedono gli danno le monetine, no? Immagino.
0: No, lui fa i video per conto suo, adesso con 3 milioni.
1: Più che altro che sembrerà un barbone, poverino.
0: Vabbè, però.
2: Madonna mia, che ansia terribile.
0: Con 3 milioni di visualizzazioni sicuramente qualche sponsor adesso.
1: Sì, sì, un po' di soldi online li farà. No, invece è una bella idea per sensibilizzare la gente sull'attenzione.
0: No, poi lui ha detto: io per un anno ho fatto questi video, non mi si è affilato nessuno. E poi all'improvviso un video ha fatto 3 milioni di visualizzazioni, allora ne ho aggiunti altri 100. Capito?
1: Secondo me.
0: Vi dico come si chiama, così ve lo andate a vedere.
1: Fatto del gesto, dice che non ha investito magari sulla promozione del video?
0: Vabbè, comunque bravo. È un bel messaggio. Shoji Yamazaki.
2: Per me è una cagata.
0: Fallo tu.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Martin Garrix e U2, Fireflies. Chris de Sarandi, Good Old Days. Cat's Eye, Animal.
1: Sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: bello è stato vedere i messaggi degli ascoltatori quando abbiamo
1: parlato di spazzatura.
0: No, dicevo prima, anche quando abbiamo premiato l'ascoltatore vincitore,
1: sì.
0: Ok? E abbiamo detto la parola di stasera, che per il nostro gioco alla domanda sensazione, no? Com'era?
1: Sentimento forte.
0: La risposta era paura.
1: Sì.
0: Perché molti hanno detto arrabbiata,
1: sì.
0: Rabbia,
1: sì,
0: perché hanno visto.
1: Pazienza, qualcuno ha scritto addirittura.
0: Sì, hanno visto la foto degli spaghetti, della pasta, quindi hanno pensato alla pasta alla rabbia.
2: L'emozione è la fame.
0: Vedendo la foto degli spaghetti all'arrabbiata.
1: Ci poteva stare. Invece no, era la paura, ha vinto Lisa 10 anni, così volevo ricordarlo.
0: Bravi. Tra poco informazioni riguardo questa giornata che è iniziata da 21 minuti, quindi meteo. E poi attenzione, perché arriva anche una bella sequenza mixata.
3: Per un'estate che non finisca mai.
4: Mai.
5: Scegli la nostra app.
3: Estate.
5: RDS. Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
8: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
8: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
7: Sì.
8: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Non perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Eccoli qua gli esperti di Trebi Meteo, sì, pronti ad aggiornarci sulla situazione meteo di oggi. Sentiamo se le temperature rimarranno così oppure miglioreranno.
4: Attende un venerdì ancora all'insegno del sole sul nostro territorio e con calde afa molto intensi sia di giorno che di notte, con minime tropicali, massime roventi con valori diffusamente intorno ai 35-36 gradi. Da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sui rilievi tra pomeriggio e sera, specie sulle Alpi occidentali, in parziale sconfinamento sul Cunese, e sull'Appennino meridionale in sconfinamento sulla Calabria. Per tutti i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Poi insomma si dice che settimana prossima forse temperature migliori dovrebbero arrivare, vedremo, vi aggiorneremo. Nel frattempo ci sono 4 successi in sequenza mixata, mixa Francesco Cadente.
5: Ciao. Nessuna attesa, solo grandi successi.
6: L'estate passa su RDS. Anna.

0: Gangsta Paradise su RDS, virale, virale come audio su Instagram, in particolar modo quando compi un qualcosa di incredibile, di eccezionale. Sì, soprattutto l'inizio.
1: Vero, yes. vero, si sta usando tantissimo. Senti, ma dico anche a tutti voi soprattutto, ma è una cosa mia o a quest'ora una fame?
0: Mamma mia, beh, io sono andata dalla nutrizionista scorsa settimana, attenzione, gli ho chiesto di darmi uno spuntino all'una, perché scusa, io finisco di lavorare
1: sì,
0: all'una.
1: Sì, ma certo, ma voglio dire, tutti quelli che
0: ho fame
1: hanno un fuso orario diverso, anche per motivi di lavoro, devono spostare tutti i pasti adeguatamente, cioè è normale.
0: Faccio sapere cosa
2: però
0: mi
2: consiglio. Ma fame
1: magna,
2: ma che me frega,
1: ma fame magna. Comunque, fame pazzesca, noi andiamo avanti fino all'una, mancano una ventina di minuti più o meno, tra poco una cosa che ha a che fare anche con quello che abbiamo detto tutti almeno una volta al bar. Cioè ci sopravvalutiamo tantissimo in alcune cose.
0: Sì, ma secondo me neanche ci crediamo, però alla fine lo diciamo tutti e tra poco vi spieghiamo meglio.
3: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22 all'una
4: con Party RDS.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800

0: box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Faccio chiari Vision per il benessere della tua vista.
3: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summerville!
4: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summerville, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Forse una delle frasi che diciamo più spesso senza renderci conto del significato che ha.

0: Victoria Samurai J su RDS. Immaginate la scena, seduti al bar.
1: Sì.
0: Parlo soprattutto di uomini, però le donne capiranno di cosa sto parlando. Uomini che parlano e fanno gli sbruffoni dicendo: oh, vedi in televisione quello lì, vedi la Curtis che ha fatto il record del mondo.
1: Guarda quello che c'ha il fisico come il mio, mi metto dietro una settimana, guarda.
0: Se vado io fra due mesi faccio meglio. Siamo tutti un po' allenatori da bar, sportivi da bar. Ragazzi, hanno fatto addirittura un sondaggio su questa cosa qui per certificare.
1: Lo credo.
0: Arriva in particolare dall'Inghilterra, ma credo possa rappresentare bene anche l'Italia. Questo sondaggio dice che con un allenatore professionale, cioè gli inglesi
1: sostengono
0: sostengono che con un allenatore professionista,
1: certo,
0: e un rigoroso programma di allenamento,
1: grazie,
0: quasi 4 uomini su 10, quindi il 38%, dice che potrebbe essere pronto per andare alle Olimpiadi di Los Angeles nel 2028.
1: Certo, in quanto tempo? Un mesetto?
0: No, beh, ci vuole un po' perché è il 2028, quindi ci vuole tempo.
1: Ah, 2 anni, certo.
0: Da 2 anni, sì. cioè gli atleti che ci vanno si allenano
1: da quando ne hanno tre.
0: Però noi crediamo di poterlo fare, noi uomini crediamo di poterlo fare.
1: Allora, crederci è sempre la prima cosa, assolutamente. A me fanno molto ridere i discorsi che ascolto e sembra che io non li ascolti tra mio padre e mio marito sul calcio, no?
0: Il 17% delle persone, degli uomini, ha dichiarato che potrebbe diventare un professionista nel mondo del calcio.
1: Loro sono due allenatori, no? Quando qualcosa non va, ma doveva fare così, doveva fare così. Certo, ma perché non l'ha visto? Io fare così, io fare colà, dico wow, che fenomeni.
0: Tutti fenomeni. L'11% dice che invece potrebbe diventare un tennista a livello di Sinner.
1: Ok. Potrei cavarmela con le parallele.
0: Sì, certo.
1: Sì, forza nelle braccia.
0: Il 3% degli uomini crede di poter correre i 100 metri in meno di 15 secondi. Che 15 secondi, ragazzi, sembrano. Scherziamo? No, sembra una stupidaggine, non lo è.
1: No.
0: Devo dirti però, ricordarti e ricordare a tutti voi che il record del mondo nei 100 metri piani è ancora di Usain Bolt ed è di 9,58. La miglior prestazione, adesso non vorrei dire dei numeri sbagliati, però mi sembra che la miglior prestazione di ricordare di Marcel Jacobs quando ha vinto l'oro è stato di 9,80. Ok?
1: Santa ragazzi, ma neanche a dirlo.
0: Vi assicuro che i 15 secondi non li fate.
1: Allora, io vedevo la Battocletti ieri, no?
0: La vedevi da lontano la Battocletti.
1: Sì, da lontano.

vecchio combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Cioffi?
1: Carmela.
0: Carmela di Cioffi, Carmela di Cioffi. Senti, c'è qualcuno che chiede una cosa qua, eh?
1: Vai, sentiamo, sentiamo.
2: Ma io adesso sono curiosa di sapere qual è lo spuntino.
0: Parlo di spuntino.
1: Allora.
0: Attenzione, spuntino dell'una di notte, eh?
1: Allora, spuntino dell'una di notte. Due olive verdi e un cubetto di parmigiano. Oppure
0: adesso,
1: se non siete per l'insalata, aspetta, aspetta.
0: Cioè questo no, potrei anche mandartici,
1: aspetta, aspetta. Così signori, questa
0: perché
1: la
0: è tardi, quindi
1: poi volendo non è quello che uno vuole fare, altrimenti un quadratino di cioccolato fondente 95%, una manciatina di frutta secca.
0: Ma chi è che ti ha detto questa cosa, la nutrizionista?
1: Sì. Oppure uno,
0: ma hai dato uno schiaffo quando ha detto sta cosa.
1: Uno yogurt greco. Ok?
0: Sì, lo yogurt greco ci sta, dai.
1: Pensa, per me è il peggiore. Perché non, proprio è una violenza.
0: Ma un'oliva è un cubetto di formaggio.
1: Due olive verdi giganti.
0: Vabbè, allora. Sembra la scena di un film di sordi, è presente? Un film. Sì. Quando vanno a cena in questo ristorante che sono a dieta e gli portano questa cosa qua, che loro si girano con delle facce.
1: Vabbè. Vabbè, io ho sempre fame. Fosse per me.
0: Oh, fatemi mangiare!
1: Una pagnottona gigante. Con la Nutella.

0: di notte parliamo di spuntini prima di andare a dormire.
1: Ma tu quello che hai detto.
0: Gli ascoltatori approvano lo yogurt greco con
1: te l'ho detto.
0: Una manciata di frutta secca.
2: Ma che me frega!
1: Ma te l'ho detto anche perché le due olive.

0: Vive col pezzettino, dai, cioè,
1: non mi fate dire che guardare. Tutta la vita io che seguo un'alimentazione corretta e una parte di me non ne può più.
0: Ti credo.
1: Posso dire?
0: Ti credo, se, bello, se le regole sono queste. Adesso
1: ragazzi,
0: vado
1: così.
0: Fuori al primo baracchino che trovo, mi prendo un panino con la salamella, che è la salsiccia tipo, con peperoni, cipolla, ketchup, maionese e poi vediamo cosa dice l'estro dello chef.
1: Il mio yogurtino greco con molta felicità. Grazie, noi siamo Paolo Piva, Francesca Romana D'Andrea, Francesco Cadente ci ha seguito in regia, torniamo domani alle 21.
0: Ciao,
1: buonanotte con RDS. Ciao. Ciao.
2: Yuhu, c'è nessuno.
3: Yeah, uno c'è.
2: Ah, ho bevuto, c'è qualcuno.
3: Piacere, Calzolone.
2: Che bel nome, finalmente qualcuno. Facciamo amicizia.
3: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
1: La notte con RDS, però prima c'è Guido De Santis e l'approfondimento con RDS Green.
5: Palazzine sempre più smart e sostenibili, dove gli spazi condivisi si trasformano in ambienti moderni e funzionali, pensati per migliorare il benessere e la qualità della vita dei residenti. Una nuova tendenza che vede l'amministratore di condominio protagonista del cambiamento, chiamato a gestire e promuovere l'innovazione degli edifici e degli spazi comuni. La riflessione di Francesco Paini, CEO della società di consulenza Very Fast People.
6: C'è una grande inefficienza dal punto di vista energetico. Questo incide ovviamente non solo sulla qualità della vita che hai all'interno di quell'abitazione, ma anche su quanto spendi per raffrescare e per riscaldare quell'ambiente. Noi passiamo il 90% del tempo in ambienti chiusi e non solo, c'è uno studio che ha dimostrato che la qualità dell'aria all'interno delle abitazioni è 5-10 volte più inquinata di quella fuori.
5: Questa è RDS.

0: canzoni.
1: Quattro grandi successi
0: in sequenza mixata.
2: RDS.
1: RDS.
2: E di sentivo strano, sai.